pioggia e calore, io sarò per te, per raccogliere sempre di più. E come rugiada ancora aspetterò che un nuovo seme cada nel mio cuore. E poi vedrò il frutto.

cosa è il colpo che ho sentito. Ho nella schiena un dolore caldo. Siediti qui tra